Ponte per Rio. Bayitsu man, Bayitsu. Ke tseni dile tse di desse, tse le tsa botsinga lo le di stress. Asante sisi ni mani.